0: zitto, si dà il mio dramma
1: a fuoco. Una prova scintillante,
0: vivo!
1: Ma dura poco.
0: La brevità, gran pregio.
1: Auguria me la sedia, questi intermezzi fan morir.